Ola vanga tolo tau mo Samoa lu shu tolo tigri mo lunga e vela lo ye tatou. Su fa tigri luna ma fan fana. Ola sa vidi le wo o atu le lua su lima maila lon sa sao le tu la. Ola su a lau le lima su paseni. O se ava noa e ono te ula timunga e fitu se fu paseni. Weather forecast for Brisbane for this lovely Monday, maximum of 23 degrees, minimum of 14, partly cloudy, high chance of showers, winds from east to southeasterly, 15 to 25 kilometers per hour, then becoming light in the evening. Chance of any rain today, 70%. Humidity, it's only 50%. E horonga, iske me ono te urua vai wanga. Ai, fitu sefu pasene sewa no timunga. E ola mainga ina tai whale pia whae o nei fo fua sa whainga whai vamanga. Ia menge o le alu malau ofe malau kili ngā kai. Anyway, yeah, let's do that. Yeah, umma kwa fe na ifu fuanga ya lo kulo kongi lo fo male ofe. Oka, ma ngi yo sabili na tai. Ole vala uno mayolo peta in pe mata isu iva minute cheli iva neta pa pa usho samina fit sulomita. Se ke i mai tai le su fitu minute cheli tolu le uli mo lu ngo so sameta si te si male fitu sifu iva mita. Tu pia tu il tai po na nei le iva e a pole lu minute che le iva al papà o sua sami e valu su valu umita e ho fatto lo fatto la tu ma sa o in al calis sanelli e ho le fa cacca di mar pesele ma cacchia le ma vai na ngano man tu fisamo al calis sanelli e la tatala allo ia il tebi na tutto tasi samoa. Ya January tasi la fiwa se lau onorua. Ma ole fu ale na sa sisi na munu. Na fa me alo fai ala tau a misir fanga malo ole kolisio sa nene. Ma olo o teu pea I to tonu ole ofisio le adipu. Iwai, ole fui lau nga ako hai. Ma le ongu su fatau sanga talu na fa vai le kolisio sa nene. Ya ma kwa lea nga fa lea onga. Ai ole la tau pesele nei. Ah, le ala whakarikari, le ala usua tu mo oto. Ia pia whaie wa lewa le vaso ke le koe ai la vase sua pea, mase sua lupe. Ah, e mase whari fufi. Ia, e usua wa ilo vafora leo suli minute tia suluan.

Poi siamo in Den Martin, that's amore, na du al Giogalia o il Blanzun. Ed in tessimo, dan il programma fu radio for BFM 98.1.

grazia mia, il Signore mio, invira in te vostro inesame, o invira che il frutto tal giuftiere, Gesù.